Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: tu?
1: Finalmente, bro.
0: Fra, sei un grande, giusto?
1: Ti mancavo, bro.
0: E anche tu, fra.
1: Ci vediamo presto,
0: fra. A presto, fra, ti voglio bene, grande cazzo, bro.
1: Pure io, bro.
0: Dai, spaccato, giuro. Ciao, vi.
2: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita. Hot Block Radio.

trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito. Watch me look at Versace with an AX on my chest. Big watch me look at Versace with an AX on my chest. Big watch me look at Versace with an AX on my chest.

0: andiamo in camera mia.
1: No, in albergo no.
2: Ho una radio super figa, ah ah ah, me l'ascolto per la vita, ah ah ah, Hot Block Radio.
3: Cazzo che figata, ragazzi!
4: Emerald, Emerald.
5: Fuck.
6: Bitch, is we fucking alright?

0: winners, the thief next to Jesus. I wanted to be better than my father, but history just repeated. Mystery God, but y'all still looking for a reason. Broken men playing out the string, it's football season. December in Cleveland, lining up, but in my heart already beating. Narrow cotton, SRO, no mirror, I already know. Killers on the stairs, man in a hole, I'm through running.
1: The Universal Cycle. Body of Death.
2: What is death? Is it another part of...
3: Hot block radio, the block is hot.
4: Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è, da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare, sei tu, amico.

se mi servono. Sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi nemmeno.

0: nos lits dents.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

La suono come una banda. Mi slaccio, prende il mic, ma ne canta. Al cuore non si comanda. Infatti fumo, faccio l'eco, cardiocanna. Preso bene come James Brown. Come James Brown. Come James Brown. Come James Brown. Come James Brown. Come James Brown.

0: Quarto piano.
1: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio.

Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

0: Brindo con il laptop a letto, stringo la sua quinta di petto, finché non mi squifta sul deadbot.
1: Ho una radio super figa, ah ah ah, me l'ascolto per la vita, ah ah ah.

0: come Missionary.
1: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Black Radio!
3: Cazzo che figata, ragazzi!
4: Gangster, gangster, gangster, gangster, gangster. The free.

Yo, le bon al mic, senti, yo, baby, nonna ha fatto pezzi suo cugino.

crudele. Crudele. È così crudele. Prendo la memoria di chi c'era, tratto da una storia vera.

Ragazzi ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipa a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prendere una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Ai mai pensato sia un caso, ai mai fatto il quadro non chiaro. Ai mai fatto cose per sfaso, ai mai pensato che ti piace. Forse son fatto così e morirò così, tu mi vuoi così e non saresti qui. Ai mai pensato che ti piace.

0: Sono le 4:01.
1: A volte basta qualcuno che ti incontri davvero. Per questo nelle strade di Roma circolano unità mobili che ogni giorno offrono ascolto, supporto sanitario, orientamento e aiuto concreto a persone migranti e a chi vive momenti difficili. Perché nessuno dovrebbe affrontare tutto da solo. LGNet 3, un progetto che porta i servizi direttamente dove servono. Nelle strade, nei quartieri, vicino alle persone. Scopri di più su www.lgnetroma.it.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
3: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
4: Hot Block Radio.

So che ne vorresti un pezzo, me la tengo stretta, io non voglio dartela. Pure l'amore c'ha un prezzo, sì pure l'affetto, e lo pago in pezzi da 50. L'unico amore che è gratis è quello di mamma. Abbracciami come se fosse l'ultima volta. Amami senza mai farmi sentire in colpo. Anche se sarò lontano, anche se sono un bastardo.

0: l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Do you rap or do you tweet? 'Cause I can't tell, get in the booth, bitch.

pesanti veri si muovono in silenzio. È inutile che gridi ai 420, sei fake. Se veramente fai lavoro, tienilo per te, a meno che non ami quelle celle, non penso. Se vivi qui conosci bene questa situazione. Persone che hanno perso onore, famiglia, amore, fratelli che hanno toccato il fondo col basucchio, sorelle che per quattro crocche a scrocco lo succhio. Ti senti Dio? Quale Dio vorrebbe tutto questo? Il mio di certo no, ma non fa testo. Per questo resto schiscio, scorro liscio come eco sulla costa. Una paletta evito di striscio, profilo basso. Check, check, sei in mano, asso, asso. Tielo nascosto, non forzare il passo. Basso profilo quando sfilo, non mi piace essere notato. Quando giro nel quartiere circondato dai maiali, spie, informatori, gente che non sa assolutamente farsi cazzi propri. Rimango muto, e in più non parlo, e in più non vedo. Al massimo sfogo la mia poesia sul tuo veto. Sinistra, destra, avanti, indietro. Faccio il mio dovere, pago ogni fottuto debito. Mimetico nei blacks, non mi noti. Anche se mi fermano in parecchi a salutarmi, dirmi bella in occhio.

faccio la storia, la scienza anche la geografia, la chimica, la biologia, la tecnica, l'antologia, filosofo del ghetto, metto il cuore in ogni mia poesia, testa bassa, studio, imparo anche nella follia. Ho fatto errori, sbagli, che neanche immagini, ti accorgi dopo mesi, anni, quando rimargini, ferite, segni di lotta, di sofferenza, sopravvivenza, c'è un'esperienza in ogni cicatrice, dice, il saggio dice, non gli dai retta, ma poi ritorna, quando il picciotto meno se l'aspetta, profilo basso, assodato, assolutamente, fare finta, fare il delinquente, non porta a niente. Apri i tuoi occhi e poi la mente, ma veramente ti accorgerai velocemente che la vita è un soffio. Puoi fare niente, puoi fare tutto, puoi fare troppo, puoi stare fermo, puoi fare il doppio. Sicuramente l'attenzione non è mai abbastanza, dunque dai alla valutazione la giusta importanza. Basso profilo, sì lo so, l'esaltazione istinto, ma non gridare, festeggiare perché non hai vinto. Sei nel recinto, convinto di essere nell'oro, schiavo, lucida le tue catene, nutriti di odio. Meglio in silenzio con il branco a caccia di una preda, il lupo ha fame, morde gambe, braccia, faccia, schiena, fegato interiore, divora la carcassa vuota, non te ne accorgi quando arriva, sei già selvaggina cruda, la realtà è molto più cruda di una serie Sky, renditi conto, su un impossible morirai. Profilo basso nella strada è una necessità, non fare il fesso, fingere a te stesso non ti salverà. Basso profilo, schivo colpi bassi e sopravvivo, rivoltandomi contro il nocivo con cui convivo. Esci dai video, torna al reale, serviamo tutti per dare a questa messa in scena il colpo finale. La mossa è grossa, la mossa è vera, perciò fai presto, ti aspetto sotto, chiudiamo il conto.

Hey yo a tutti i Technolovers all'ascolto, qui a me 2.0 che vi parla, il Techboy. È appena uscito il mio nuovo EP, si chiama Test Tape. Puoi trovarlo da oggi in alta rotazione su Hot Block Radio. Let's go.

gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: The universe be sad.

devi sopportare. Mi faccio a caso, mi trovi a pezzi, gioca col puzzle. In stanza c'è il deserto e camminiamo sulle dune. In un hotel con una stella, ma con te diventa.

scusa mamma sono partito. Biden è come un partito, okay. Per le droghe un patito, okay. Non sai quanto ho patito, okay. Fumo dentro un patio, 7 per un grammo come patuito. Poi ne droppo un paio, anche stasera ho partorito sui drink.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita. Hot Plug Radio!
1: Cazzo che figata, ragazzi!
2: You know? Free Dangerous Dollar. Nigga. What we doing, crack?

0: Προβλητόρι.
1: Aspetta bro, giusto ieri stavo scrivendo 64 barre. Wesh la zona,
2: wesh
1: la zona.
2: Ah.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana. Yeah, yeah, yeah.

Ho perso, ponte di ferro, fra le fiamme ci passo attraverso. Un altro passo ma ancora non afferro il senso. Dimmi quello che ti piace che io non lo so, e dimmi quello che vorresti che forse ce l'ho. Poi dimmi se queste parole almeno un po' ti consolano da un mondo che ti dice sempre no, zio. E sto discorso adesso suona come un addio. Sarà che non ho un posto mio e che non ho un dio, ma trovo squarci di poesia nello squallore. Per sta città resta

sbagliato a Roma. C'era il silenzio delle strade, il caldo che divora. C'era profondo smarrimento perché ci si ignora. Perché qui siamo tutti presi dalla nostra storia. Prevarichiamo di continuo perché qui si sopravvive solo se si passa sopra gli altri senza farci dire da nessuno se è la cosa giusta. Fammi benedire da San Pietro in persona prima che possa morire dal giardino degli aranci. Mi ti immagino puntino che si muove tra le strade in mezzo al traffico, dal centro alle borgate, da periferie lasciate andare a fondo come se una vita avesse più valore delle altre. Dal Gianicolo i miei occhi su Regina, da un vicolo di Roma a una cantina, dalla base fino a sale in cima, dalla coscienza che sta città è morta dentro. Siamo il defibrillatore, la riporta in vita. E nei quartieri stanno già imparando il pezzo che è già un manifesto. Ho messo Roma insieme e questo non ha prezzo. Porto tre re senza corona sullo stesso pezzo. Porto la pace, niente fai, in segno di rispetto.

in mano, cerco ancora la verità, ma in fondo tutte queste strade portano alla mia città. E dimmi adesso quanto vale, se non so cosa dove

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, così posso spottare gli snack.

0: telefono, mandano pic, sono il player del secolo.
1: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.

In my section. What you want, yeah? What you want, yeah?

A Napoli non c'è sto mare, non c'è sto sole. Se copri i ricci quando senti botte di pistola. A Napoli non c'è stanno re, c'è stanno santa. A domenica sulla marona t'accompagna. Venga la città, si mette in posa per una foto. Venga a Rovena a pigliato quando qualcosa. E se non c'è sta quando si accira nei guagliuna. Napoli non c'agna, a Napoli non c'ove. O marciapiede tenne sempre un uomo con corona. Che ci ha perso la vita a coppa, scagna la vita a morte. Quando ama con corona tiene sempre un ricordo. Che è l'unico modo per dare ancora la vita a morte. Come fa freddo, qualcosa oggi non va. Sa chi perde sangue, intero si fa pozzo sangue. Io ti voglio amare come faccio con mamma. Però tu sei severo, come ero con mio papà. E mi sa poter educare.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Sono le 7:02.
1: A volte sembra che nessuno ti capisca.
2: Che tutto sia troppo.
3: Per questo nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto dedicato agli adolescenti di Roma per creare spazi di ascolto, laboratori creativi, sport, radio, incontri e nuove opportunità. Una rete di scuole.
4: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
5: Hotblock Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hotblock Radio e aiuta l'ambiente.

0: approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Svegliati con Morning Mix. Morning Mix. Su Hot Block Radio.

0: A Roma, Unità Mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
1: Zainet. È online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social, scuola, i consigli dei prof per la maturità, genere, voci libere contro gli stereotipi, progetti, la tecnologia che include. Zainet.

0: mio paese se ne fotte di pianti, di lotte, di quanti stanno al freddo stanotte. Lo vedo nei programmi elettorali, nei programmi della tele, negli inganni quotidiani, io lo vedo, man. E basta aprire un giornale per accorgersi di quanto sporco c'è sullo stivale. Sinistro, destra è uguale, devi essere legale per servire un criminale. No, io non sono come voi, io non sono come capre, io non sono come vuoi. Sono come sono, cervello, ragiono e cerco, ma c'è troppo poco buono qui.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i vostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue lunghe mani.
1: Verde,
0: come le merde della Lega.

0: ascolta. Se il mio paese se ne frega, pure io me ne frego. Fanculo, sparo a zero, merda. Tanto finché non c'esce il morto, a nessuno importa niente, si scordano in un giorno. E lo sai che cosa c'è? Sembra che vivano solo per la pausa caffè. Non contate su di me, io non sono in questo stato infame, sono un nuovo re. Siamo gente che alla legge non ci sta, come il nostro ex presidente rubo la mia libertà. Non riesco a amare questa società, quindi se è così che va, fanculo quest'Italia.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i vostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue lunghe mani.
1: Verde,
0: come le merde della Lega.

0: poveri. Si divertono a dividerci, vederci sempre più in mezzo alla merda, poi deriderci. Si divertono a mostrarci una realtà che esiste solamente dentro la pubblicità. Io non vedo più lavoro, non vedo più denaro, non vedo meno schifo, ci vedo pure troppo chiaro. Io le vedo le ragazze sulla strada, la gente senza casa, noi senza un futuro, ho gli occhi ben aperti. Politici arrivisti, arretrati, siamo troppo diversi. Io lo vedo come vivo le persone in questa mia nazione, perciò do fuoco al vostro tricolore.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi,
1: bianco,
0: come la coca dentro i nostri nasi,
1: verde,
0: come l'erba che la legge nega, il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani,
1: bianco,
0: come la chiesa e le sue sporche mani,
1: verde,
0: come le merde della legge.

C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.waysofeurope.com.

0: online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include. Zainet.
1: Ogni giorno scorre forte tra video e notizie, ma chi dice la verità? Chi ferma le menzogne?

0: Medioranzia di democrazia.
1: Svegliati con Morning Mix. Morning Mix.

0: Svegliati con Morning Mix. Su Hot Block Radio.
1: Quella per Hot Block, la wave in Italia, ragazzi, spingere la shit come si deve sempre. Ah, ma...

0: Urban Music fa resistere. Non esiste una radio simile.
1: Sono le 8.
2: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

Urban Music Fire esistere, non esiste una radio simile.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego.

0: Zainet. È online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social, scuola, i consigli dei prof per la maturità, genere, voci libere contro gli stereotipi, progetti, la tecnologia che include.
1: Zainet. Stai ascoltando Morning Mix, un mix di hit per

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.

0: Inizia la giornata con il piede giusto.
1: Morning Mix.
0: Ogni mattina su Hot Block Radio.
2: Mi cut. Poi metto un coppe spalta, piglia acqua e vinto come ha fatto presidente con Victor Osimhen, sotto un mini chaler, perché sta fa silenzio. Shhh, a giri nudo tra stadio, rindo ti impagato, rigno un bicchiere d'acqua, la gente non mi chiama chaler, mi chiama...

La suono come una banda. Mi slaccio, prende Mikey, ma ne canta. Al cuore non si comanda. Infatti fumo, faccio l'eco cardiocanna. Preso bene come James Brown, come James Brown, come James Brown. Come James Brown, come James Brown, come James Brown.

0: Teando.
1: Dimmi che non hai smesso di credere, la mia strada è lunga e spesso ho ancora bisogno di te. Chiedere un pezzo di me perché, cosa avrò da offrire se tu chiedi un senso non c'è. Sarà un eccesso di fede o okay? Che, sto facendo cose belle e grandi, ma chi cerca se stesso spesso perde gli altri. Non farò quella fine, mi terrò stretto i miei. La sensazione di quando guardi allo specchio e sembra perfetto ciò che sei, wow. Amico mio, cosa ti serve per cambiare? Quel ragazzino cosa gli prende per cantare? Così forte non è male, ma non può farcela. Fanculo a chi lo dice. Se il mondo è il palco avrò qualcuno che fa il DJ. 3D baby, mio fratello è un dono e la mia musica

pari fanno fuoco come sopra un treno in low cost. Sfoglio poesie e poi ci penso, non ti vedo da un po'. Parlano troppo ti annoi e poi pensi forse avremmo fatto il botto, ma no. Che cos'è l'amore? Una domanda che mi faccio ancora. Forse sarà per sempre mentre viaggio solo e mentre al buio ti fai luna e io mi faccio sol. E non ci incontriamo e se succede ci eclissiamo a ciò che siamo. Non sai cosa ti muove, hai solo voi. Guardi ancora le mie storie, come mai le persone restano sole? Non hai mai smesso di fingere. Non hai mai smesso di fingere.

più bello, mi chiama Anson, sa per certo che le altre le appendo, tipo bucato. Giù da me vige il matriarcato, qui le gare sono sul piedistallo. Spende i miei cash, sa che li rifaccio, se manca di rispetto.

Ok, yeah, yeah, yo. Ho la favola spacca, primo disco cultura italiana. Costruendo qualcosa di solido per chi ci crede, mica per la massa. Piuttosto che leccare il culo di qualcuno, chiedo solo fitta di sgaccia. Una carriera fatta di no, fa sì che sarò re, non sono una comparsa. Tolgo le Jordan 3, guido la macchina come se urgente. Addosso un peso differente, gente che dipende dalle mie scelte. Nessuno davvero sa come mi sento, ma è pronto a dir come si sente. Non sto dietro a cazzate da rapper, robe più serie al di fuori del rap. E mamma lo sa, il suo sorriso è l'optional preferito della nuova auto in garage. Nei Frankie Garage avevo rime su carta di quando ascoltavo Tupac.

Yo. Rek, jak izol old fashion, wegwaj. Jak izol old fashion, e sabato non sai dove andare. Ti volevo portare a Tokyo, hai scelto il Tokyo. Come posso fidarmi? Non mi posso fidare. Pensi di fare un torto a me, lo fai a tuo padre. Lui Gucci, quella merda expensive. Il tuo tipo è stirato, non ha budget, è pieno di debiti. Davvero ti ha chiesto indietro i gioielli? Davvero ti paghi da solo i capelli? Aspetta,

0: Porsche, Lambo. Sei salita pure su un Bentley. Damn. Sei salita pure su Rolls Royce.
1: Mensuri.
0: Pass. Che quello è solo un tuo amico, Cap. Pensavo fosse quella giusta per me. Ma poi mi ha chiesto di presentarle gali, damn. Siete tutte uguali, damn. Siete tutte uguali. Non voglio una ho, voglio una wifey. Ho poca gente attorno, non ho stress. Couple goals, facciamo foto insieme. Sembrano uscite da Pinterest.

0: e online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include.
1: Zainet. Sono le 9.
2: Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening. Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale.

0: degli attori.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
2: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul.
1: Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
3: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
1: Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
4: Ogni giorno sono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include.
1: Zainet. Rap USA. Tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block.

committing social suicide.

0: ego trip.
1: Yo, somebody's ego crying.
0: Trip. Ego trip. Ego trip. Ego trip. Ego trip. Ego trip. Ego trip. Tripping down the fucking stairs. Ego trip.
2: Ogni giorno sono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la sono trap.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
2: Buongiorno da Laura Supino. L'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma Trump non avrebbe ancora deciso se concedere più tempo ai negoziati in corso. La squadra di negoziatori pakistani a Teheran si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive e a lungo termine. Tragedia in una miniera in Cina, 82 morti e 9 dispersi in seguito ad un'esplosione nell'impianto di estrazione di carbone di Liushanzhou, provincia dello Shaanxi. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui i responsabili. L'inchiesta della Procura di Roma sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele muove i primi passi. Ieri raccolte le prime deposizioni degli attivisti rientrati in Italia. Il 15 giugno i ministri degli esteri UE esamineranno la richiesta italiana di sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Procura di Roma al lavoro anche sulla tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione in grotta alle Maldive. Oggi a Milano Malpensa il rientro delle 4 salme recuperate al termine di una difficilissima operazione guidata da un team di speleo sub finlandesi super specializzati. Via libera del Consiglio dei Ministri ieri alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti. Dimezzato però da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina, stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto. Formula 1 alle 18 si corre la sprint del Gran Premio del Canada, prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, alle loro spalle le McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 22 le qualifiche, stesso orario della gara lunga di domani. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
4: Spending my money. Come through the bit with a hundred on dumping. She pulled up with her ass out looking scrunchy. Nigga, but I tell me no smoke, we gon' punish her. Better around, I got my pants, shit. Fuck it up, sound. What the fuck are they shooting? Everybody stand down, watch how we come through. I ain't spent shit with the rats out there thumb through. RP come with the gin, a bit dumb new. Nigga, slime you, I take you down, what you gon' do? Been for that bitch, I don't need Tesla, she old new. Hung down without the blue skirt, the old blue. Throw away rest, it's an old ass tool. 12 try boxing us in, we got loose. I don't trust shit, I gratify the broom truth. Told her, stand out, she think we locked in. You ain't experienced, get that fire at your hand. Push her in the wife, I shit with a clan. She think she stay by that brain with her friend. He really spook, he think some bag on him. We ain't spook, I bet we get out in the gym. Any day nigga might pull out this scrum. Nigga hit a shot, they ready to spread. Sell out in public, he forgot what he said. Step on you, I will put rats on your head. This ain't no squirt, I think they been peed in my bed. What you think? I'm finna feed you the lid. You better not go with your mood, what you thinking? Need some new ties in my wood, it be swing. You better hide on fire, this shit get dangerous. I ain't even think I was spending that much. I ain't even watch what I fucking spent. I smell like Zop, but it's a brand new fit. You better not push up, tripping and shit. We gon' push up, brain sticks in this bitch. I gotta put on a shyster whenever I pop. I think I'm too popular. Watch your house, binocular. Little twin bite you, attack you. I can't even stop him. I'm doing what Ed on the highway. It making me happy. We know he orders zips. We taking his package. My little twin ain't got shit. He making it happen.
5: telling all this shit ain't safe. They painted a show in a minute. I come back wigging. Spending rats on drink in three different cities. Fucking hoes, I got some children that's Indian. You send us in a drop, now they done spent them. Nigga gotta spend, now fuck what you been through. Make the bitch get on her knees, she hit. What is you doing? What is you doing? You sending out shot. Bitch trying to sit around, fuck is we doing when you come to my house? Man's wearing locked down, stuck like a thumbtack. You been out push up, trying to get your gun back. You been out push up, trying to get your shit. Where they put look in his lean, why the fuck would he mix that? Trying to find an easy ass hoe where the grits at. The twin hit a lick on my toy, he might go back. You be a lick in my head, hope you know that. Man, I come through this bitch, make your ass phone flat. Shoot up your driver, though, you can't get your door.
6: Hit his head, now that way I can't get his throw back. Nigga have emotion, he posted his throwback. The brother don't gotta get the word, just blow that.

devono essere facili solo le cose importanti. È così che le riconosce. E per avere tutto non deve volerci niente.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

Zainet. È online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include. Zainet.

Tieniti stretta cose che non tornano, cicatrici che ti formano. Giri in bici con i fulmini solo per avverare coi tuoi sogni. Un zero pare quando fumi, ok? Ricorda che il vero successo è essere vista per chi sei davvero. I numeri sono dei souvenir.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

Mi metti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Formula 1, ciclismo, calcio, menù ricco per il sabato di sport. Partiamo dalla Formula 1, discesa sul circuito di Montreal per il Gran Premio del Canada. Oggi alle 18 si corre la sprint con una griglia di partenza divisa per scuderie. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 22 le qualifiche della gara lunga che si correrà domani allo stesso orario. Siamo al calcio con la Serie A, arrivata all'ultima giornata, aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta, vantaggio viola di Piccoli, poi l'autogol di Comuzzo. La Fiorentina era già salva, l'Atalanta qualificata per la Conference League. Non c'era dunque nulla in palio in quella che può essere stata l'ultima gara con i rispettivi club per i due tecnici Vanoli e Palladino.
3: L'importante è che non rimanga Vanoli per riconoscenza. Io non voglio nessuna riconoscenza. Questo è il mio lavoro. Ho avuto la fortuna di lavorare a stretto contatto con un direttore importante che ha saputo, penso, in questi mesi valutare chi è Vanoli se io dovessi rimanere.
4: Io ho dato tutto quello che potevo dare a questa società, a questi ragazzi. Insieme abbiamo fatto un grande lavoro, dobbiamo essere orgogliosi. Quando sono arrivato il mio obiettivo era riportare l'Atalanta in Europa, cercare di fare del mio meglio. Credo che è stato fatto il lavoro rimarrà, e poi insieme alla società sceglieremo per il bene ovviamente dell'Atalanta.
2: Oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese, prima del clou delle 20:45, con le 5 gare decisive per Champions e salvezza. Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce, Genoa e Cremonese-Como. Il Sud Tirol si salva, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out di Serie B che dopo lo 0-0 dell'andata ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. Ciclismo, archiviata la vittoria di Bettiol a Verbania, terza italiana dopo quelle di Ballerini a Napoli e Ganna nella crono. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, 133 km della 14ª tappa con partenza da Aosta, 5 Gran Premi della Montagna e l'arrivo in salita a Pila. In maglia rosa c'è ancora il portoghese Eulalio. Basket, playoff, scudetto. Trento batte in casa 102-85 la Virtus Bologna e si porta in vantaggio 2-1 nella serie dei quarti. Tortona supera sempre in casa 80-68 Venezia e accorcia nella serie che vede i lagunari sul 2-1. Stasera gara 4 Trieste-Brescia, ospiti in vantaggio 2-1, già in semifinale Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Radio, the block is hot. Hey yo, a tutti i tecnici.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: È online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include.
1: Zainet. Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

ti sei ancora fatto, eh? Non mi fare perdere tempo, Fra, che non ti sento dalla vita. Dove cazzo sei? Sono nel blocco, Fra, le strade hanno bisogno. Torna, torna, Skinny. Porta un po' di quella merda in strada, qua è tutto vuoto, non c'è nessuno. Fa un freddo del cazzo. Skinny, sei ancora fatto, esci fuori. Vecchio lupo, l'uomo pelo, porta un po' di...

Brutti figli di puttana carogne, questo è il cazzo di contenitore. The Night Skinny, la merda è sotto pressione. Beh, beh, beh, vecchio lupo. Nuova era, 2024, 2025. Skinny's back, le strade sono calde, cotte. Ah!

0: Yes.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

Zainet. È online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Hot block radio, the block is hot. Cue!

l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: Biglietori.
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

Mille chain, Mr. T versione bianca, cocaine. La mia side sta baciando la main. Sono il prince di sta shit, Purple Rain. Yo, tu

0: Can I go here, Goldwell?
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: e online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include.
1: Zainet. Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.
2: Ain't just got nothing to do with the rap, boy. It just don't nobody know the definition of G-code in the streets. As long as nigga don't know that, the definition of that, like, what's the streets?

0: per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.
1: Is it full of pain or great ecstasy?

0: Sono le 13:02.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. È il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. Da Leone poi un abbraccio alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
1: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
0: Iran, Trump esamina i piani militari per scatenare un nuovo attacco, dicono i media americani, secondo cui il presidente starebbe valutando anche se concedere un po' di tempo ai negoziati in corso. A Teheran aggiunti i mediatori pakistani e i negoziatori del Qatar. Si tenta di arrivare alla firma di un memorandum che eviti una ripresa del conflitto e permetta l'apertura di un negoziato ampio e complessivo. Scetticismo filtra da fonti dei Pasdaran vicini alle trattative. La tragedia delle Maldive è atteso intorno alle 13 all'aeroporto di Milano Malpensa l'aereo con le salme di 4 dei 5 sub italiani morti durante l'immersione. Ora la parola alle indagini, Nicola Compagnone.
2: Conclusa la fase di ricerca dei corpi, si entra nel vivo con le indagini. I primi elementi importanti potranno venire dall'autopsia dei corpi rientrati in Italia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova e capo della spedizione scientifica, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige, Muriel Odenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Il quinto sub a perdere la vita nell'immersione a 60 metri di profondità è Gianluca Benedetti, la salma del capobarca di 44 anni, originario di Padova, è già in Italia. Da lui si partirà lunedì con l'esame autoptico disposto dalla Procura di Roma che indaga per omicidio colposo. Sotto la lente di ingrandimento dei PM della capitale anche la dotazione tecnica dei 5 sub, sia gli oggetti che le vittime avevano durante l'immersione che quelli lasciati sulla barca prima della missione. Intanto sono stati ascoltati a Genova il professor Vanin che si trovava sulla barca e due docenti dell'università dove insegnava la Montefalcone. Altri elementi utili alle indagini potrebbero venire dalle immagini della grotta sottomarina diffuse dai sub finlandesi di Den Europe che hanno recuperato i corpi dei sub italiani.
0: Calcio aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta all'ultima giornata di Serie A, prosegue oggi con Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani sera in contemporanea le 5 gare decisive per Champions e salvezza: Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Ed è tutto, buona giornata.
3: Ronaldo la ganó, viene Loto y fue el golazo.

0: per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.
1: Bars and barbecues. Yeah.

Mi ha svegliato mentre te ne andavi sbattendo la porta. Risultato di aver peggiorato una sera già storta. Ti ho lasciato un messaggio sul tavolo e non ti sei accorta. Però chi se ne importa. Dimmi

e online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include. Zainet.

0: tutti gli attori.
1: Ogni giorno sono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.

USA. Tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.

C'è una rete che unisce, ascolta e crea opportunità. Si chiama Aracne, la rete che include un progetto dedicato a bambini e ragazzi con disabilità e povertà educativa per costruire insieme percorsi di inclusione, autonomia, cultura, sport e partecipazione. Laboratori, attività creative, supporto alle famiglie, orientamento e tecnologie inclusive. Perché nessuno resti indietro. Aracne, la rete che include. Un progetto che mette al centro le persone e il futuro della comunità. Per maggiori informazioni visita www.aracne.eu.

Zainet. È online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include. Zainet.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

USA. Tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Segna meno uno il conto alla rovescia per gli ultimi verdetti della Serie A. Milan, Roma, Juventus e Como in corsa per due posti in Champions, già qualificate Inter e Napoli, mentre una tra Cremonese e Lecce retrocederà. E allora domani sera in contemporanea alle 20:45 Torino, Juventus, Milan, Cagliari, Verona, Roma, Lecce, Genoa e Cremonese, Como. Nulla in palio nelle altre gare dell'ultima giornata. Ieri l'1-1 di Fiorentina, Atalanta, oggi alle 18 Bologna, Inter e alle 20:45 Lazio, Pisa nell'Olimpico Deserto. Domani alle 15 Parma Sassuolo e alle 18 Napoli Udinese. Nella Premier League vinta dall'Arsenal, domani l'ultima di campionato sarà la giornata dell'addio di Pep Guardiola al City. Lorenzo Villanetti.
1: 10 anni, 20 trofei e un'altra rivoluzione destinata a lasciare il segno. Pep Guardiola saluta il Manchester City, consegnando alla storia non soltanto una collezione di successi, ma un'eredità che va oltre i numeri. Una rivoluzione nata a modo nostro, come ha scritto nella lettera d'addio, costruita attraverso lavoro, sacrificio e visione, proprio come quella industriale che da Manchester cambiò il mondo. Nulla dura per sempre, se così fosse sarei ancora qui. Grazie per l'amore che mi avete dato, il messaggio commosso del tecnico catalano. Domani, contro l'Aston Villa, arriverà 593 presenze sulla panchina dei Citizens, dopo aver iscritto gli equilibri di una città che fino al 2016 apparteneva soprattutto ai rivali dello United. Da allora 6 Premier League, 3 FA Cup, 5 Coppe di Lega, 3 Community Shield, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale e soprattutto la Champions League, conquistata nel 2023. Per rendergli omaggio, il club ha annunciato una statua fuori dallo stadio e l'intitolazione della Tribuna Nord, che prenderà il nome di The Pep Guardiola Stand.
0: Scatta domani Roland Garros e l'attesa è tutta per Jannik Sinner, che debutterà martedì contro la wildcard francese Tabor. Sull'onda di un dominio assoluto nel 2026, il numero uno del mondo è il naturale favorito per la vittoria dell'unico slam assente nella sua bacheca. L'approccio di Sinner è il suo tradizionale.
2: La cosa più importante è stare bene mentalmente, questo ho sempre detto in tutti i tornei, perché la mente può darti una grande mano e ovviamente anche fisicamente.
0: Formula 1, appuntamento alle 18 per la sprint del Gran Premio del Canada. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Basket, playoff, scudetto si gioca stasera a Trieste e Brescia, gara 4 della serie dei quarti che vede gli ospiti in vantaggio 2-1, palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ogni giorno sono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la sono trap.
4: Yeah, OG Park.
5: What up?
4: Huh.
6: What?
4: Yup.
3: Wait. Flex.
4: Huh.
3: Six.
4: Le bitch.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

Vent'anni, via come l'aria, ventagli, dettagli. Forse dovevo inventarmi una faccia di scorta e non una scorta di incastri. Lo sai che non posso.

quel lavoro dopo due giorni. E provato a chiamarti, non mi rispondi. Cose da raccontarti, mettiti nei miei panni. Non mi perdi in tanti discorsi. Lei è codifica nei suoi vent'anni. Ora sta con me domani con altri. C'ho nemici che vogliono fumarmi. Vuoi mi chiedere soldi, vai a farli. Ho un amico che in passato si faceva ricordi di una vita intera. Mi risveglio in ospedale con la flebo in vena. Mi ci sono solo abituato, non m'è scesa. Conta e pesa. Campetto storie assurde, l'inchiostro sui muri dentro la mia pelle fa da testimone. Già lo sanno tutti che questa fottuta bandana è per sempre. E la chiamo amore mio ma non lo intendo. Mi son perso un po' il filo, lo riprendo. Si lavoro, non basta lo stipendio. Ho giurato che ho smesso ma tempo al tempo passa il tempo. Quello che mi manca lo prendo. Strada fatto male, lo sento.

0: iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Mi cut. Poi mettono per spalta a piglia acqua e vindo come ha fatto presidente con Victor Osimhen sotto mini gelare. Perché sta fa silenzio?

0: K2, you're so icy.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: come on!
1: Sono le 16:04.
2: Una comunità più forte nasce quando nessuno viene escluso. Con Aracne, la rete che include, nel municipio terzo di Roma, bambini e ragazzi con disabilità e fragilità educativa trovano spazi, attività e persone capaci di accompagnarli nella crescita. Laboratori creativi, radio, sport, supporto alle famiglie, orientamento e inclusione. Una rete vera, fatta di scuola, territorio e relazioni. Aracne, la rete che include, perché ogni talento merita di essere ascoltato. Scopri di più su www.aracne.eu.
3: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Where we at, bitch? 2827.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: American Burger, le new entries settimanali d'oltreoceano solo su 8.

0: Tyler up here in H-Town, man.
1: I love pretty fly.
0: Land of the tree.

I told

0: e online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include.
1: Zainet. Stai ascoltando Dieta Mediterranea.

vola verso ciò che ti è concesso.

0: Benvenuti in giro di Radio Voltage.
1: Attenzione.
0: Ascolto, voglio fare tendenza. Ricordatevi di fare sempre il contrario di quello che vi dicono. Buon ascolto.

0: Ti parlo, che cazzo?
1: Trick super trick, Danny domina. Ho un KG, presto finirà. Sono sicuro, Dio se ne andrà. Ho aperto il cubo di Le Marchand.
2: Hai avuto problemi?

0: Un po' che tutti sanno il nome, perché a me come fa la religione? Per i soldi ho più di uno stratagemma, più di una perla, una strana gemma, spada e scudo sullo stemma.
1: Ma hai avuto problemi, la vita non sale, scendi, se non l'accetti non farla star. E anche metti

0: Oh, bella frate. Certo, ho visto, spacca la roba. Figo il mixtape, come al solito, certo. Potevi trovare un nome un po' diverso, sai, QVC, TDC, che ne so. Pure Madman te ci sei messo. Jamie Five. Danny Fights.
1: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.

Meticore, non avevo neanche una carta di credito. Pensavo metto i soldi in banca e mi indebito. Ho già problemi quanto basta e li evito. Quanto ci sentivamo stupidi, per me come se fosse ieri, ho ancora gli occhi lucidi. Sono venuto al mondo per fare parte degli unici. È solo una bugia che uno stadio si riempie nudo.

0: e online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include. Zainet.
1: A Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
2: Sono le 18:04.
3: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale.

0: degli attori.
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: Quanto vuoi?
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

e online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social, scuola, i consigli dei prof per la maturità, genere, voci libere contro gli stereotipi, progetti, la tecnologia che include. Zainet.

fatto per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Prazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza botox. Non

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

fare a perdere tempo, Fra, che non ti sento dalla vita. Dove cazzo sei? Sono nel blocco, Fra, le stelle hanno bisogno. Torna, torna, Skinny. Porta un po' di quella merda in strada, qua è tutto vuoto, non c'è nessuno. Fa un freddo del cazzo. Skinny, sei ancora fatto, esci fuori. Vecchio lupo, l'uomo pelo, porta un po' di...

0: cazzo.
1: Brutti figli di puttana carogne, questo è il cazzo di contenitore. The Night Skinny, la merda è sotto pressione. Beh, beh, beh, vecchio lupo. Nuova era, 2024, 2025. Skinny's back, le strade sono calde, cotte. Ah,
2: Hot block radio, the block is hot. Q!
3: We're a motion getter, stay in motion, gonna keep that motion, we gonna stay on top. $1 million nigga, $1 billion nigga, this is not no cap talk.

0: That shit slap like a motherfucker.
1: Hot block radio, the block is hot.
2: Brillo, mi spengo da solo, come una stella. Da quassù anche sta terra sembra più bella. Ho detto sembra. Yeah. Sognavo indipendenza.

0: e online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include. Zainet.
1: Stress, ansia, ti senti fuori posto?
2: Non restare da solo.
1: Con Sblocchiamo il Futuro trovi spazi d'ascolto, laboratori, radio, sport, creatività e persone pronte ad ascoltarti davvero. Scuole, educatori, psicologi e ragazzi insieme per costruire nuove possibilità. Qui la tua voce conta. Il progetto è già attivo nei quartieri di Roma. Entra anche tu nella rete.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala su

0: Medioranzia di democrazia.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: wanted with crack. 30-year run, now we running it back. I'm on fire like the sun on my back. Paid in full vibes, minus the rats. Drop it in the pot, watch it come back. Fiends in the spot, got a nigga dip. Need the dough to make the bread, keep a nigga so. Now they on top, why them niggas so? Drop it in the pot, watch it come back. Fiends in the spot, got a nigga dip. Need the dough to make the bread, keep a nigga so. Bust the stupid dope moves, whole life I been. One time for my nigga Raul. DJ Clark Kent, Fat Man School. Damn. Why the good die young? Crack, crack.
1: Dall'inizio del conflitto, secondo il Ministero della Sanità di Gaza, sono quasi 16.000.
2: Missili russi colpiscono diversi obiettivi militari in tutta l'Ucraina.
3: 103 gli omicidi che si sono consumati in ambito familiare.
4: Ansia, depressione, paure. È il male oscuro della società e i giovani sono i più colpiti.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: Non li do.
1: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Black Radio!
3: Cazzo che figata, ragazzi!
4: Con l'applicazione di Hot Black Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

show you.

Hot Block Radio seleziona il mainstream.

0: proiettori.
1: E online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include

0: DJ League Urban Nation.
1: I like it loud.
0: The home for international DJ mixes.
1: Come on.
0: By the DJ League Network.
2: Let's do it.
0: On your favorite radio station.
3: Sono le 21 e un minuto.
4: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te da

0: degli attori. Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
1: Zainet. È online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social, scuola, i consigli dei prof per la maturità, genere, voci libere contro gli stereotipi, progetti, la tecnologia che include. Zainet.
0: Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
2: Tutti i giorni alle 21:30 è Classic. Hot Block Radio suona la storia.

0: Sono le 21:03 minuti.
1: La Francia non è mai stata più vicina.
2: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

le trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Hey, mic check, 1, 2, hey, man, hey, turn the music up.

0: su Hot Block Radio.
1: Hot Block Radio seleziona il mainstream.
2: Where we at, bitch? 2827.

0: Let die.
1: Everybody down. Everybody down.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: La Francia non è mai stata più vicina. La Voix des Quartiers, il meglio del rap francese, tutti i giorni alle 23, solo su Hot Block Radio.
1: Quando le strade parlano, noi

0: leagues in the world, but there's only one DJ League.
1: Number one.
0: Europe's number one in R&B and hip-hop. Believe that.
2: Sono le 23 e 30 minuti.
3: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: la Francia non è mai stata più vicina.
1: Francia non è mai stata più vicina.
0: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Akbar.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Genius player.

0: costruire benessere, relazioni e partecipazione. Laboratori, sportelli d'ascolto, radio, podcast, sport e attività creative, perché nessuno resti indietro.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce insieme.
0: Sblocchiamo il futuro.

sta spicciola strada. Il flow timbro da Reggio Emilia, perché casa base overseas. Yo, casa base col culo fuori dalla stazione, uscivo con Sad, adesso

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: Don't worry about nothing.
1: Hot block radio, the block is hot.
2: E hey yo a tutti i techno lovers all'ascolto, qui a me 2.0 che vi parla, il Techboy. È appena uscito il mio nuovo EP, si chiama Test Tape, puoi trovarlo da oggi in alta rotazione su Hot Block Radio. Let's go!

l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: tierra. Torpillo.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

Dirò la verità, a costo di attrarre il tuo disprezzo, di attirare una campagna di odio e di pubblica ostilità. Ognuno nel suo diagramma di flusso crede di essere nel giusto. Io col torto a questo punto un po' più affinità, e come sotto ipnosi scorro post su post della timeline. La sfida fuori è chi fa più show off, a chi è più borderline. Io non vorrei mai essere al tuo posto, io sono al tuo posto, e francamente non ho scuse la merda che fai. Notti di noia, giorni con l'arsura in gola, qualche scarpa nuova non rassicura né consola. Sei sempre alla prova e il presente ormai è vagliato al VAR. Rivisto all'amo viola, il passato non passa alla storia. Dal fiume dei ricordi nessuno riaffiora. Se l'hai già fatto, tocca che lo rifai ancora. Tra i pregi di chi ti ha promesso eterna gloria non ci sono né riconoscenza né memoria. Ma io ho ancora un asso nella mia manica. Non scherzare con la mia anima e non scherzare con me. No, ho un piano in testa però non ho fretta, perché avrò pace oppure avrò vendetta. Non scherzare con la mia anima, non scherzare con me.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: Mentality.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
1: Yeah.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.

0: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
1: Yeah.

0: make it sign. They don't want it, yo, baby.
1: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: Stay dangerous, nigga.
1: Rap USA. Tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
2: Yo, Lucas here.
3: Future. What the fuck going on? 1417.

Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: Yo Sam, this shit heat.
2: Damn Dawson.
3: Corporation trying to call me back together.

0: sono le 2.
1: C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV, Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su

Artblock Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.